0: Ah, che meraviglia Mario Biondi. Vero o no? Voce pazzesca, ragazzi. This is what you are.
1: Un bare Mario è sempre un bare
0: Mamma
1: Mario.
0: Mamma mia. Eh sì, lui è catanese, anche lui.
1: Sì, certo, un bar.
0: Bare Mario. Ah, comunque, veramente, nella mia vita sono stato circondato da catanesi e da un palermitano. Non solo, per resto tutti catanesi. Però bello, siete meravigliosi. E Leo,
1: siamo lì in zona.
0: Sì. Restiamo lì in zona?
1: Restiamo in zona.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno, belli picciotti.
0: Buongiorno.
2: Sono Stefano d'Alicata.
0: Ciao Stefano.
2: Una volta in un volo, prima di dire allacciate bene la cintura, hanno detto allacciate bene le scarpe.
1: Grandissimo. Numero uno.
0: Quindi, dato che siamo a giovedì 23 luglio, no? Sono le 6 meno 8 minuti, ci sarà sicuramente qualcuno che in questo momento è in macchina e si sta recando in un aeroporto della nostra meravigliosa penisola.
1: Ecco.
0: Possiamo quindi, alla fine di questa puntata, dopo aver sentito anche Massimiliano, il nostro assistente di volo, che ci ha spiegato, insomma, non toglietevi le scarpe, ma per 1500 motivi che non stiamo qui a ripetere, non fatelo.
1: Ecco.
0: Tenetele su. Se siete usciti con dei sandali, con dell'infradito, va bene così. Perché, insomma, speriamo nella vostra pulizia. Tutti quelli che vanno magari in aereo con voi. O in treno, perché anche in treno vale la stessa cosa.
3: In treno ancora peggio.
0: Solo che l'aereo è ancora un posto ancora più angusto e quindi è un po' più complesso. Quindi non lo fate. Possiamo, Leo, quindi dire alla fine di questa trasmissione che
1: lasciatevi le scarpe?
0: Esatto, che l'insegnamento che abbiamo appreso è non togliamoci le scarpe in aereo?
1: Possiamo dirlo a voce alta.
0: Lo facciamolo, l'abbiamo detto. Intanto arriva Baby K e questa è Tuca Macarena.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vedi Leo, noi siamo arrivati alla fine, no? Anche prima abbiamo detto, no? Allora che cosa abbiamo imparato? Non toglietevi le scarpe in aereo e o in treno, ma non toglietele in aereo.
3: Che poi alla fine è tutto casuale.
2: Esatto. E poi che cosa mettiamo come Millennium Hit? Joe Cocker con You Can Leave Your Hair On.
3: Quindi mi devo spogliare.
2: No!
4: No, però dobbiamo mettere il cappello.
2: Vabbè.

0: Can Leave Your Hand On, Joe Cocker, il nostro Millennium Hit. Beh ragazzi, colonna sonora, film incredibile, 9 settimane e mezzo, una Kim Basinger
1: super
0: clamorosa,
1: top,
0: totale, e un Mickey Rourke prima delle operazioni che lo hanno un po' modificato da un punto di vista di espressione facciale,
2: anche lui di una bellezza,
0: bellissimi, straordinaria, bellissima,
2: si è proprio deformato nel
0: vabbè, ha fatto delle scelte, fatto delle scelte, resta un attore clamoroso naturalmente,
2: no,
0: a prescindere
2: sì,
0: da tutto. Bravi, bravi e belli, amici, noi abbiamo finito. Oh, sono bravi e belli come noi, giusto?
1: Insomma,
2: cioè, sta parlando di Tia, non di Mia.
0: No, no, neanche di Mia. Va bene, ringraziamenti di rito, grazie mille Leo.
1: A domani, ciao Andrea.
0: A domani, grazie mille David.
2: Ti amo.
0: Anche io tantissimo, a domani amici. Quindi dopo di noi le ultime news con il GO e poi una nuova puntata di Non Stop News. A domani, ciao, buon giovedì. Anche a Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo sono le 6:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Nicolò Pompei. In primo piano torniamo sulla morte di Fakir, avvenuta domenica durante un fermo di polizia a Bologna. Le operazioni di rianimazione sono state riprese in un video. Il volto insanguinato e a macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, spiega l'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia, sottolineando che per quelle manovre avrebbe dovuto essere liberato dagli agenti. Torniamo ora sul caso Roggero. Per lui niente sospensione della pena, resterà in carcere. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, detenuto a Bollat dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Secondo il magistrato di sorveglianza non si ravvisano le circostanze di necessità e di urgenze indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti vanno ora al Tribunale di sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano. Speriamo nella grazia nei domiciliari, ha detto Laura Roggero, figlia del gioielliere. Intanto il procuratore capo di Milano Marcello Viola ha commentato gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Abbassare i toni e lasciare alla magistratura il tempo di fare il suo lavoro, ha detto.
4: Passiamo alla cronaca, torniamo sull'auto che ha falciato la folla a Modena. Circa 2 mesi fa è morta una delle persone ferite gravemente nelle scorse ore, Tommaso Angelini.
6: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni investita nel corso dell'attentato in centro a Modena il 16 maggio scorso. Dopo oltre 2 mesi di ricovero, la donna è morta all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita dalla terapia intensiva di Bologna. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, non ha mai ripreso conoscenza nonostante i numerosi interventi dei medici. Sale così a 1 il bilancio delle vittime dell'attentato compiuto da Salim El Kudri, che lanciò l'auto a forte velocità nell'area pedonale di via Emilia Centro, ferendo gravemente anche altre 7 persone. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Il sindaco di Modena ha espresso cordoglio ai familiari e ha ribadito che questa tragedia rafforza la richiesta di piena giustizia nei confronti del responsabile. Nel giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.
4: Passiamo al calciomercato. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomouani, valutato 50 milioni dai francesi. Il Torino pensa al ritorno di Darmian, mentre sfuma Somerville per la Roma. I nomi di Nusa, Schelderup e Moreira ora in cima alla lista delle preferenze giallorosse. Direi che è tutto, ci sono i colleghi di Non Stop News per la linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
7: Buongiorno Nicolò, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina partiamo dalla vicenda che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, 44 anni. Ecco, è stata coinvolta da una piccola polemica perché nel corso di una conferenza stampa si è presentata con una camicia, degli shorts e dei sandali. Allora, cosa è successo? La polemica che l'ha coinvolta riguardava il suo abbigliamento. Oggi c'è addirittura un'intervista sul Corriere della Sera, tra poco vi raccontiamo un po' cosa dice. Lei racconta, io non mi aspettavo di essere criticata perché mi sono presentata con un paio di pantaloncini. Se un mio collega uomo si fosse presentato in pantaloncini, probabilmente nessuno avrebbe detto niente. Ha senso questa polemica? E soprattutto vi chiediamo, siete di quelli un po' fissati con l'abbigliamento, soprattutto nei luoghi istituzionali, in occasioni pubbliche, soprattutto quando si ricopre una carica pubblica, bisognerebbe sempre essere vestiti in una certa maniera? Oppure magari si può essere un po' più scialli, un po' più tranquilli da questo punto di vista, magari quando fa tanto tanto caldo. Vi aspettiamo in diretta tra pochissimo.
3: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Vanessa Minotti. Tempo in prevalenza assolato per la giornata di giovedì sul nostro territorio, ma tra pomeriggio e sera dei fenomeni interesseranno i rilievi appenninici e sconfineranno anche sul versante adriatico. Temperature minime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi da nord a sud, qualche grado in più sulle due isole maggiori. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'unica eccezione in Autosole, dove per un veicolo in avaria si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Vi ricordo inoltre che per programmati lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà il tratto tra Reggio Emilia ed il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Bologna, mentre dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina non sarà disponibile al transito il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Per le stesse ragioni, sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderanno il tratto tra il bivio con l'Autosole e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Ancona e quello tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: La polemica, c'è sempre la polemica in questo paese e d'altronde a noi fa piacere perché così almeno abbiamo la linea diretta e possiamo chiacchierare con voi di qualcosa. Buon mattino, è la squadra dei mattinieri di Non Stop News. Allora, buongiorno Giusile Grenzi.
11: Buongiorno, non so perché stamattina mi sono messa un pantalone lungo e delle maniche lunghe, ma effettivamente avrei potuto venire come come preferivo.
7: In teoria sì.
11: Non è che mi insultate.
7: Ma poi, ci mancherebbe, no,
11: ci mancherebbe altro. Buongiorno Massimo Nonico, buongiorno Lucrezia Bernardo, che invece ha fatto una scelta più radicale, direi.
12: Sì,
11: no?
12: Esatto, ho osato però i pantaloni lunghi per compensare, perché non sia mai troppo, capito? Giusto una via di mezzo. In ogni caso, anche se non si condivide l'idea, ecco, magari non arrivare all'insulto.
7: No, su quello siamo d'accordo.
12: Eppure c'è chi ci arriva, il commento anche un po' di troppo.
7: Allora, stiamo parlando di una storia che ha coinvolto la vice sindaca di Livorno, si chiama Libera Camici, spero di pronunciarlo correttamente, 44 anni, vice sindaca, molto anche apprezzata. Durante una conferenza stampa, a un certo punto cosa succede? Lei si presenta banalmente con una camicia, degli shorts, quindi dei pantaloni, diciamo, dei pantaloncini, ecco,
11: sì.
7: un po' più corti
11: del pantalone lungo,
7: e dei sandali. Cosa è successo? Conferenza stampa in cui si parla. Parlava di robe utili per la città, basta, sono passate in secondo piano perché tutta la polemica è stata: ma come? Ma la vice sindaca è venuta?
11: Svestirsi in questo modo.
7: Hanno detto scosciata. E lei oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice: ma come vi permettete a dire scosciata? Avevo semplicemente dei pantaloncini corti. Fosse arrivato un uomo vestito in quella maniera con dei pantaloncini, nessuno avrebbe detto guardalo come scosciato.
11: Un sacco di gente avrebbe riso, però non avrebbero detto nulla di che, diciamo così. Allora, cara vice sindaca, noi procediamo con questa polemica perché la apriamo ai nostri ascoltatori, ovviamente non legata specificamente a lei, ma in generale. Che cosa ne pensate? Come ritenete ci si debba, diciamo, raffrontare.
7: Ecco, con questo tema. Nel momento in cui si ricopre una carica pubblica, si è in un contesto pubblico come quello, è giusto che si mantenga sempre, diciamo, un certo dress code, pantalone lungo, spalle coperte, eccetera? Oppure siamo nel 2026, ci sono 46 gradi, magari se uno mette un paio di sandali possiamo non indignarci più di tanto?
11: Io chiederei una giovane donna. Che ne pensa lei?
12: Esatto, sto cercando di formare un'idea che possa essere poi applicabile a qualsiasi ambito, perché il tema è anche quello, bisogna essere adeguati al contesto. Dove si pone questo limite allora dell'adeguatezza?
11: Allora, credo si ponga però in alcune situazioni, già alcuni hanno scritto, tipo in chiesa.
12: Certo, ecco, sì, per esempio anche
11: ci sono degli ambiti.
12: Sì.
11: Io credo che potrebbe essere l'unico, quello religioso in generale. Non so se stai in chiesa, se sei di questa o di quell'altra religione, ma credo che lì, insomma, un minimo, poi non so.
12: E insomma, si fa riferimento anche a questo grande decoro, no? Di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, legato ad altri temi. Quindi lo chiediamo a voi al 378-378-1025 tramite i vostri messaggi scritti o vocali, oppure allo 02-25-1515.
11: Sembra proprio una summer funk quella che sta per arrivare, ce la canta Francesco Gabbani.

0: Summer Funk su RTL 102.5, 6:14. Allora abbiamo una serie di telefonate che stanno arrivando, grazie a Lucrezia che ci sta aiutando a selezionarle, perché siete veramente in tanti che insomma, volete dire la vostra su questa polemica. Da un lato li abbiamo definiti gli scialli, quelli che dicono vabbè, anche se sei in un contesto pubblico, sei una vice sindaca, non fa nulla se ti metti, per dire, un paio di shorts, se vai vestita un po' più come posso dire, sportiva o comunque un po' più leggera, perché in ogni caso oggi questa cosa non dovrebbe più fare troppa polemica. Dall'altro lato, per giocare, abbiamo definito i bacchettoni, quindi quelli che dicono no, se hai un incarico pubblico
1: non sia offensivo, la prego.
0: No, ma non è offensiva, scialli e bacchettoni, abbiamo fatto questo doppio, questa dicotomia. Partiamo da Serena, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, ciao. RTL anche mia.
1: Ciao Serena.
2: Ti seguo sempre.
1: Grazie, grazie. Dove sei?
2: Complimenti.
1: Dove abiti?
2: Allora, Verona Centro.
1: Verona Centro,
2: storico,
1: Verona Centro.
2: Vicino,
1: sì,
2: alla Basilica,
1: sì,
2: di San Zeno,
1: sì,
2: per,
1: sì,
2: capire,
1: sì,
2: la Carta Vecchio.
1: Molto chiaro, molto bello.
2: Lì a Roma c'è l'Arena.
1: Ecco, appunto.
2: Ho sempre abitato lì.
1: Sì, è sempre abitato lì. Sì. Perfetto. Un po' di qua e un po' di là. L'importante è stare a Verona.
2: Sempre centro storico, super centro.
1: Carissima, cosa ne pensi?
2: Io penso che se una, allora, è vero che tra virgolette, ci vorrebbe quelli che hanno un ruolo un po', però siccome c'è caldo, io dico, se una fa bene il suo lavoro, cioè non è che stiamo lì tanto
1: a guardare cosa, cioè, si è messa stamattina.
2: No, perché,
1: no?
2: Poi, no, perché no, insomma, se una non va in costume da bagno, ecco, cioè voglio dire, alla fine
1: quello credo sia
2: caldo,
1: proprio
2: non
1: vietato,
2: è che come d'inverno una non si mette il costume, c'è, cioè, la pelliccia, voglio dire, si copre bene se è inverno, faccio per dire, un cappotto fa.
1: Ma il problema, infatti, il problema d'inverno non si pone, difatti, perché fa freddo.
2: E infatti, esatto,
1: fa freddo,
2: infatti,
1: no? Ci si copre.
2: Esatto.
1: Invece d'estate,
2: dunque,
1: sì,
2: è assurda sta cosa, però se
1: Serena,
2: una,
1: ma tu, vabbè, ne vedi in giro che dici questa qui ha esagerato un po'?
2: Una che fa, ma quelle così che girano normalmente, quelle che
1: esagerano. Le persone, vabbè, una, sì, le persone.
2: Sì, sì, allora, sì, sì, quelle giovani se vanno un po' scosciate così, oppure scollate il senso, cioè, lì dice, è giovane, la ragazzina, la ragazza, ma se lo faccio io, lo fa una di una certa età, insomma, mi viene un po' da,
0: certo,
2: sorridere.
0: Già, il tema è un po', Serena,
2: però c'è una probabilmente, insomma,
0: certo, no,
2: vuole,
0: dico,
2: dimostrare,
0: il tema, Serena, è un po' attorno al ruolo che uno ricopre.
2: Fatta,
0: un attimo, Serena, fammi finire, Serena, non,
2: scusi,
0: ci accavalliamo, fermati un attimino, dico, il tema è un po' attorno al ruolo che uno ricopre, quindi in quel caso una vice sindaca, e anche diciamo il posto, se faccio una, per esempio, una conferenza stampa in comune, sono all'interno del comune, posso andare con i pantaloncini corti, questo è anche il tema su cui vorremmo sollecitare, al di là poi del caso specifico. In questo caso tu sei d'accordo col fatto che uno possa andare in pantaloncini corti anche se in comune, in università, insomma in luoghi un po' istituzionali, giusto?
2: Sì, giusto, giusto, però no, piano. Allora io la penso che se ho caldo sarebbe giusto che una, allora, cioè, va in pantaloncini, siccome i mini short si usano,
0: sì,
2: perché non deve metterli, cioè io sono d'accordo, cioè è una,
1: quindi,
2: maglietta anche senza maniche,
1: Serena,
2: per esempio.
1: Tanto per sintesi, tu sei a favore quindi della scelta della sindaca, tutto, no, bene?
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì,
1: ok, qua volevamo arrivare. Serena, grazie mille per il tuo intervento di questa mattina. Tra l'altro, Massimo, questa signora, la vice sindaca, diceva anche che l'hanno stupita particolarmente proprio i commenti delle donne.
0: I commenti,
1: no,
0: delle donne, lei, quindi, dice, io sono rimasta abbastanza colpita dal fatto che mi hanno definito svergognata, scosciata, eccetera. Ho semplicemente messo un paio di shorts, non è che sono andata appunto in costume da bagno, tra,
1: sì,
0: l'altro.
1: Che peraltro voglio dire, ma perché qua è un altro tema, sono molto proposti anche dal punto di vista della moda proprio.
0: Ah, non c'è dubbio,
1: cioè,
0: certo,
1: non è, 10 anni fa non erano proposti, adesso praticamente li trovi anche quando hai un vestito lungo sopra, trasparente,
0: è vero, è vero,
1: ma sotto c'hai lo short, per cui insomma,
0: quindi,
1: diciamo, insomma, che non siamo proprio fuori dal mondo.
0: Allora vi aspettiamo in diretta 02 25 15 15, a tra poco.
1: Andiamo anche con le ultime notizie. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima e poi immobilizzato. In un altro la ripresa delle manovre di rianimazione mentre Fakir denuncia il legale di famiglia e a terra legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. La Croce Rossa intanto difende i volontari intervenuti.
0: Tensione in aula al Senato dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat".
1: Andiamo anche al calcio. Continua la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per Colomouani, valutato 50 milioni dai francesi. Siamo parlato ovviamente di calcio mercato. Andiamo avanti con a questo punto la viabilità. Ci sentiamo con le notizie più tardi.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Paola Di Laura da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento nei pressi dei grandi centri urbani. Partiamo dalla Dinamazione Roma Nord, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Torre Nove ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla 14 Bologna-Taranto c'è un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Vi ricordo che per lavori notturni a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani sull'Autosole verrà chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e sulla 8 Milano-Varese chiuderà il tratto tra Busto Arsizio e Legnano verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Un po' di messaggini al 378-378-1025 su questa vicenda a Livorno. Milena dice: buongiorno, secondo me ci vuole sempre un certo decoro, diventa come tutti se no quei ragazzi che si vestono in modo inappropriato per andare a scuola, quindi in contesti un po' istituzionali bisogna avere pantalone lungo, spalle coperte, eccetera eccetera.
1: Sì, effettivamente l'ha scritto, l'ha mandato un vocale anche un altro ascoltatore che diceva, nello specifico si riferiva a me, cioè no, non è solo in chiesa, ci sono anche altre condizioni in cui bisogna essere ben messi.
0: Allora, bacchettoni contro scialli, questa è la nostra linea diretta di stamattina, vi aspettiamo in diretta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Sogni Disneyland Paris e di entrare nel mondo di Frozen o dei supereroi Marvel? Dal 24 al 27 settembre vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Per te accessi e spettacoli esclusivi. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ligabue, c'è sempre una canzone. 6:27 minuti, leggo questo messaggio. Buongiorno Vincenzo da Telese. Per me l'abbigliamento deve essere rispettoso e consono in base al ruolo che si occupa. Dalle scuole al comune, regione, chiesa, eccetera. I pantaloncini si mettono al mare o fuori lavoro, ma anche là con dignità. Quindi l'abbiamo iscritto ufficialmente alla lista bacchettoni.
1: Ecco, abbiamo immaginato di creare due fazioni. Da un lato gli scialli, quelli che dicono: ma sì, ma anche se vai con i pantaloncini,
0: chi se ne importa.
1: Dall'altro i bacchettoni, quelli dicono: no, occhio, guardate che anche la forma è sostanza, cioè presentarsi, soprattutto quando diciamo vai in certi posti o magari ricopri determinate cariche, e presentarsi in una certa maniera, un po' curata, con un abbigliamento consono, è sicuramente un tema. Andiamo da Ettore in diretta. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno RTL.
0: Da dove Ettore?
2: Allora, dalla provincia di Bergamo, dalla Valle Cavallina, dal comune di Casaccia.
1: Com'è la strada? Sei in viaggio?
2: Sono sempre in viaggio.
1: Come c'è traffico? Tutto tranquillo. Meno
2: male. Tutto tranquillo.
0: Ettore, bacchettone o più sciallo?
2: Allora, no, mi metto proprio nella categoria dei bacchettoni. Perché
0: in automatico, sì, vai.
2: In automatico, perché sono ormai da quasi 20 anni consigliere comunale e ho fatto anche l'assessore. Non mi permetterei mai di andare a un consiglio comunale, anche se per dire settimana prossima abbiamo il consiglio comunale, fa molto caldo, io mi presento sempre con il vestito, con la giacca, con la cravatta, e anche i colori sono importanti, perché non mi presenterei mai con un vestito bianco, con colori praticamente
0: non consoni, estivi, cioè non ti puoi mettere un bel completo di lino, no?
2: Sì, di lino, ma comunque il colore deve essere sempre scuro.
0: Perché? Mi puoi spiegare perché? Perché io sono curiosa, perché i completi di lino color sabbia sono secondo me splendidi.
1: No, perché è meno istituzionale, credo.
2: Non lo metterei in consiglio comunale, ma piuttosto metterei magari un vestito di lino color blu, perché ritengo che, come diceva qualcuno, la sostanza e l'outfit per certe funzioni vanno rispettate. Specialmente chi ricopre certi ruoli importanti. E sicuramente vedere una vice sindaca con i pantaloncini, no, direi che no, non ci siamo proprio.
0: Cioè, se tu l'avessi trovata all'interno di un tuo consiglio comunale, avresti avuto qualcosa da dire?
2: Io vedo anch'io nei consigli comunali, anche nel mio consiglio comunale, che non tutti mettono giacca e cravatta, non tutte, anche le signore si vestono praticamente con il pantalone lungo, col tailleur. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Io ritengo che comunque l'outfit per certi ruoli sia importantissimo.
1: Chiaro, chiarissimo.
0: Grazie mille. Ettore. Ciao Ettore.
1: Ciao, andiamo da Margherita, benvenuta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Margherita, tu allora, da dove ci chiami?
3: Da Roma.
0: Perfetto,
3: Roma.
0: Margherita. Bacchettone allora, o scialla?
3: No, io non voglio bacchettare, perché non credo, non ho visto le foto, quindi non so se effettivamente erano dei shorts tipo per andare al mare. Non credo che una vice sindaca.
1: Ma guarda, te lo descriviamo.
0: Un pantaloncino
1: normalissimo, abbastanza aderente, non una roba per andare a giocare a basket, per intenderci, che arriva più o meno a metà coscia.
0: A metà coscia, quindi non sotto il gluteo, per capirci.
3: Ecco, quindi insomma, io ricordo che non so se la Cina o il Giappone addirittura con queste temperature molto elevate, e loro hanno un outfit molto rigoroso, avevano addirittura tolto la cravatta con la giacca ai propri impiegati.
0: Meno male.
3: Quindi, ecco, infatti,
0: non morire.
3: Male. Quindi ti dico che io pure sto lavoro in un ambiente istituzionale, quindi giacca, cravatta, le spalle coperte, come si dice. Ma in questo periodo che fa veramente caldo, cioè stiamo con i sandali e senza giacca. Quindi non mi sento di bacchettarla, perché, ripeto, non credo che sia proprio, si sia vestita in modo indecente. Quindi queste cose dell'outfit rigoroso non, non la vedo bene, quindi libertà assoluta.
1: Chiaro,
3: sempre nel decoro, giustamente, sempre nel decoro.
1: Certo, nel decoro, però dice giustamente Margherita, nel momento in cui appunto mantengo un minimo di decoro, anche se vado con il pantaloncino più corto, con i sandali, eccetera, visto anche il momento che stiamo vivendo con 56 gradi all'ombra, tutto sommato questa cosa potrebbe essere anche comprensibile. Grazie Margherita per essere stata con noi, un abbraccio.
3: Di niente, un abbraccio anche a voi, buona giornata.
4: Tensione in aula al Senato ieri dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di negare l'acquisizione delle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carocci. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo esponendo cartelli con la scritta "Fuori le chat". Emergenza incendi, decine di ettari di boschi e vegetazione bruciati in Sicilia, Calabria e Molise. In Sicilia la situazione è più critica dopo un vigile del fuoco è morto per un improvviso malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo. Il comando militare iraniano ha promesso di impedire completamente il transito di petrolio globale attraverso lo stretto di Hormuz se gli Stati Uniti dovessero dar seguito alla minaccia di colpire le infrastrutture della Repubblica Islamica. Intanto, tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello stretto di Hormuz. Una è stata attaccata, le altre due si sono ritirate. Ed è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Buongiorno RTL, Claudio di Piacenza. Polemica sterile per la dottoressa che si è presentata in ufficio con le ciabatte, eccetera, eccetera. Ma la signora dovrebbe avere un po' di rispetto, prima di tutto, dei luoghi che frequenta. E ogni luogo, ogni momento, credo che abbia la sua modo di vestirsi, almeno io lo dico così. La signora, ad esempio, se non ricordo male, in San Pietro con l'infradito e le pantaloncini non sarebbe mai rientrata.
1: Certo, infatti dipende come sempre dai luoghi dove uno va. In questo caso era una conferenza stampa, quindi comunque un evento pubblico, per carità. La vice sindaca di Livorno, siamo partiti da questo caso, si è presentata con degli shorts, dei sandali, una camicia, e qualcuno ha detto: ma non è modo di presentarsi a un evento pubblico, soprattutto se sei la vice sindaca. Lei ha risposto: ci sono 46 gradi, non ero nuda, ero comunque semplicemente dei pantaloncini corti, forse questa polemica è un po' sterile. Vi chiediamo un po' da che parte state. Sentiamo Samantha, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ciao Samantha, benvenuta. Da dove chiami?
2: Dalla provincia di Pisa.
3: Eccoti qua. Beh, siamo in zona, siamo in Toscana.
2: Sì, sempre qui. Allora, io non sono una bacchettona, non mi piace esserlo. Però affrontavo questa questione da un punto di vista diverso. Ci sono molti lavori che richiedono un abbigliamento consono al tipo di lavoro.
1: Sì.
2: Pantaloni lunghi, manica lunga.
3: Per esempio, per esempio, qualche esempio.
2: Allora, sì. Il pasticcere,
1: certo.
2: Che è il mio campo. Io ho i pantaloni lunghi,
3: bene.
2: Ho la manica corta d'estate e lunga d'inverno. Gli operatori ecologici con 40 gradi tutte le mattine io li vedo passare e hanno il pantalone lungo anche molto
3: Samantha,
2: pesante.
3: Mi permetti, sì? Ma queste si chiamano divise, però è una divisa.
2: Certo, certo.
3: Divise.
2: Sono divise.
3: Non è una vice sindaca, i sindaci non hanno delle divise, mettono quello che vogliono.
2: Sì. Però essendo una situazione pubblica, secondo me forse il pantalone lungo, anche di lino, comunque
1: certo.
2: Sia un pantalone fresco, poteva starci bene.
3: Senti, la gonna no?
2: Anche la gonna, ma assolutamente.
3: Corta? le ho creato 5 secondi di pausa. Perché, perché vedi dove stiamo andando a sbattere? Il pantalone lungo ma di lino, la gonna sì ma non sopra il ginocchio.

0: La bermuda sima appena sotto il ginocchio, che facciamo? Chi decide cosa?
1: Beh, penso che sia, questo poi dipenda un po' dalla persona e dal buon gusto.
2: Chiaro, e il pinocchietto, io mi interrogo sempre sul pinocchietto.
1: No, il pinocchietto, ti prego. Mi sa di sportivo, ecco, non lo vedrei indicato.
2: Ah, vedi, beh, perché questo è interessante, perché comunque il pinocchietto è in fingardo, perché dice,
0: no, è solo brutto.
2: È sotto il ginocchio, perciò tecnicamente è più lungo del pantaloncino, però dice Samantha.
1: Però è aderente.
2: Ed è, sì, è vero, un po' aderente. E tu dici Samantha.
1: È più sportivo, non lo vedo indicato per una conferenza stampa di un vice sindaco, però vedi, questo è solamente il mio pensiero.
2: Ma scherzi,
1: è vero,
2: ma Samantha,
1: stavo parlando di divise,
2: certo,
1: no, però no. Quando ricopri un ruolo istituzionale, mica doveva andare vestita da suora col burka,
2: no,
1: però
2: è chiaro.
1: Ecco, non lo so.
0: Senti,
1: a me non avrebbe fatto né caldo né freddo.
0: Infatti, Samantha, ti leggo questo messaggio. Buongiorno, ho visto la foto, non c'era nulla di volgare, anzi ha due bellissime gambe. Una bella donna, sta bene anche in pigiama. Viva le donne, ovviamente, a scriverlo un uomo, ovviamente. Però detto questo, no, non l'ha trovata volgare. È sufficiente non trovare volgare un look, o comunque avrebbe potuto evitare il pantaloncino?
1: Se era questo è quello che penso io,
0: certo,
1: se era un
0: certo
1: momento istituzionale, avrebbe potuto evitare il pantaloncino.
2: Chiaro.
1: Avrebbe evitato, come sempre, polemiche sterili e inutili.
0: E su questo siamo tutti d'accordo, Samantha. Grazie.
2: Ciao, Samantha.
1: Ciao, buona giornata.
2: Grazie mille. Ascoltiamo un messaggino vocale.
3: Buongiorno RTL, Dino. Ma perché se arrivava con la gonna era scosciata lo stesso, ma andava bene? Ma veramente non c'ho parole. Buongiorno, buon'estate a tutti.